Ore balababasso, dere cantarabana, barabasso, dere cantarala, rabasso. 3, 2, 1.